0: Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, salus eterna credentium, ex audi nos, pro famulis tuis infirmis, pro quibus misericordiae tue imploramus auxilium. Ut reditat sibi sanitate, gratiarum tibi in ecclesia tua referant actiones. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che conduce una vita disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. Sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Il Signore della pace vi dia la pace sempre in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera. Io scrivo così. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Verbum Domini.
2: Deo gratias.
1: Beati omnes qui timent Dominum.
2: Beati omnes qui timent Dominum.
1: Beatus omnis qui timet Dominum, qui ambulat in vis eius. Labores manum tuarum manducabis, beatus est et bene tibi erit.
2: Beati omnes qui timet Dominum.
1: Uxor tua sicut vitis fructifera in lateribus domus tue. Fili tui sicut novelle olivarum in circuito mense tue. Beati omnes qui timet Dominum. Ecce sic benicetur homo qui timet Dominum. Benedicat tibi Dominus ex Sion, et vidias bona Jerusalem, omnibus diebus vitae tuae.
2: Beati omnes qui timet Dominum.